0: 22:59.
1: 66 vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Anni.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro. La vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone. Le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dei vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
7: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: le 6:59.
1: 66 Vintage. 66
2: Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Mulini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976 in Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini è ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Genovese. E buon compleanno ad Arisa, la cantautrice italiana, compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Vintage Spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligier, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
8: 66 Vintage.

0: Senti che bel rumore.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli. Con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
6: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma. Cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, Viola e Harmony. Musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il Sentiero del Cuore.
1: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro, la vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone, le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dai vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Con GMF la tua auto è in buone mani. GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
10: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
9: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.

0: 80-90.
1: Let's go! Sono le 8 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
8: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Modra, che è stata lì licenziata dopo l'indagine.
9: Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
8: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
9: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
8: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976, in Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini è ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Genovese. E buon compleanno ad Arisa, la cantautrice italiana, compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: vintage. Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Vintage.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, mentre verso Firenze rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Ci spostiamo in A11 in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria e mezzi in lento movimento tra Pistoia e Prato Ovest. Segnalati i lavori sulla Firenze Pisa Livorno, il tratto interessato Montopoli Valdarno Ponte della Ovest direzione Livorno. E a Firenze lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Alberico da Schio e piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
5: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
7: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
8: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
4: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
6: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
7: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
6: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
7: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
6: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Pisa, rallentamenti tra Chiesina Ozzanese e Capannori. C'è anche un veicolo in avaria tra Alto Pascio e Capannori. In direzione Firenze, prestare attenzione, animali segnalati sulla carreggiata tra Montecatini e Pistoia. Ci spostiamo in A1 verso Bologna, anche qui rallentamenti per un mezzo fermo tra il bivio con la variante Sasso Marconi e sulla variante di Valico un veicolo in galleria tra Firenzuola e Badia direzione Bologna. Veniamo a Firenze, i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto è chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico d'Aschio e in piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi, ricordo, è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peritola e Poliziano. Ci fermiamo qui per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi!
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti.
3: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, Viola e Harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il sentiero del cuore.
0: Vintage.
5: Che succede?
6: Un topo!
5: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
7: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
5: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
8: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
14: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
13: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
14: Vintage.
15: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
16: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
15: Quindi il tempo lo recupero davvero?
16: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
17: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
18: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
17: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
18: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
17: Allora vado subito alla Manta.
13: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, no, no.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
9: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria, Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
10: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
9: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Gli escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa la percorrenza.
10: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
9: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Jaume Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come i generi turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976 in Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Genovese. E buon compleanno ad Arisa, la cantautrice italiana, compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.
1: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Massima attenzione in A1 nel tratto appenninico, un veicolo contromano tra Pian del Voglio e Galleria Colle verso Firenze. E tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna il traffico risulta bloccato. Passiamo alla 11 direzione Pisa, rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Chiesina Ozzanese e Capannori. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, ci sono lavori allo svincolo di Ginestra-Fiorentina in entrambe le direzioni e poi abbiamo dei vicoli fermi tra Interporto Toscano Ovest e il bivio con la 12 sia verso Livorno che verso Firenze. E a Firenze per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto è chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi ricordo è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Pensa ai Vintage Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione. Sono 9 i DASPO emessi dal questore di Siena Ugo Angeloni nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, riconducibili alla tifoseria del Siena e denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. I 9 sono stati fermati il 29 luglio a Monteriggioni dopo un'amichevole tra San Donato e Grosseto. I militari li avevano trovati armati di spranghe, coltelli, taglierini e materiale per travisare il volto. Due divieti dureranno 10 anni, uno 6 e gli altri 5 anni. La procura di Livorno ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore del condominio di via Bonomo, dove il 14 agosto è crollato un balcone causando la morte della 56enne Roberta Celli. Ipotizzati i reati di crollo colposo e omicidio colposo, l'iscrizione sarebbe un atto dovuto. Gli accertamenti dovranno chiarire condizioni e manutenzione dei terrazzi. Intanto la prefettura ha istituito un tavolo permanente per prevenire crolli e distacchi di elementi dagli edifici cittadini. Crollo di una porzione di tetto nella notte tra il 18 e il 19 agosto in un edificio in via provinciale Nord, a Rapolano Terme, nel Senese. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma è stata danneggiata un'auto parcheggiata sotto la struttura. I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti alle 3:30 di notte con un'autoscuola, rimuovendo le parti pericolanti. L'area è stata quindi delimitata e interdetta al passaggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il legame tra Vinci e Amboise si rafforza nel segno di Leonardo al Clos Lucé, la mostra Leonardo da Vinci maestro dell'acqua, aperta fino al 13 settembre, ospita due modelli lignei e due video del Museo Leonardiano da Vinci dedicati ai progetti idraulici e alla navigazione del genio. L'iniziativa consolida la collaborazione culturale tra le due città gemellate dal 1978. Parliamo di basket, ai nastri di partenza il settore femminile targato giallo-blu Castelfiorentino. Lunedì 31 agosto alle ore 21 il gruppo di Serie C si radunerà al Pala Gilardetti per dare il via al nuovo corso taggato Gianni Cosi, una stagione in cui l'obiettivo principale sarà proseguire nel percorso di crescita tracciato negli ultimi 3 anni cercando di fare un ulteriore salto di qualità. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima. Tutti gli aggiornamenti su gnews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibratura e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage. Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Shaka Khan,

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna. Ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Rallentamenti anche tra il bivio con la variante Sasso Marconi. Prudenza per un veicolo fermo verso Firenze, siamo tra Barberino di Mugello e il bivio con la variante. Ci spostiamo adesso in A11, direzione Firenze. Traffico rallentato per la presenza di animali tra Monte Catini Terme e Pistoia. Mentre verso Pisa c'è un mezzo in avaria tra Altopascio e Capannori. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra il bivio con la 12 e l'interporto Toscano Ovest direzione Firenze. E veniamo ai lavori a Firenze, dalle 9 di domani alle 24 del 27 agosto, chiuso il tratto di via Villa Magna, compreso tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, per un nuovo allaccio fognario. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
5: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare. 66

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
2: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
1: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5

0: tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il Viata dei Pogacar che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Sei sei vintage spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: 66 Vintage.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
7: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times, basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
8: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
7: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
8: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
7: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
9: 100 successi immortali, successi

0: Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
6: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, viola e harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il sentiero del cuore.
0: Touch.
7: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
8: Ha tempo da perdere?
7: Direi di no.
8: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
7: Ma non sono socio AC.
8: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
7: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11, rallentamenti per un veicolo fermo tra Alto Pascio e Capannori in direzione di Pisa. In A12 anche qui un mezzo è fermo tra il bivio con la diramazione per Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla Fipili ci sono code 3 km per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest direzione Livorno, mentre in direzione Firenze materiali sulla carreggiata tra Empoli ed Empoli Est. Per quanto riguarda i treni, a sussidio del regionale 19359 da Spezia Centrale e Pisa Centrale, sono stati predisposti 2 bus da Sarzana a Pisa in partenza alle 12:26 senza fermate intermedie. Infine ricordo a Firenze i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. È tutto, buon viaggio, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
0: ad agosto sempre aperti.
1: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
11: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Viltage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua,
5: perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più.
5: Svuota tutto con saldi.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un 42enne straniero è stato arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di rapina al termine di un intervento avvenuto nella tarda serata del 17 agosto in un bar di via Tosco Romagnola a Empoli. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'aliquota radiomobile 1 della compagnia di Empoli, l'uomo che si sarebbe trovato in stato di ubriachezza avrebbe strappato uno zaino a un cliente seduto a un tavolino. Dopo aver tentato di allontanarsi dal locale, sarebbe stato raggiunto dalla vittima impedendole di recuperare l'area furtiva e spintonandola più volte. Incendio di vegetazione a Palazzuolo sul Senio in Alto Mugello, dove dal primo pomeriggio sono impegnati i vigili del fuoco di Firenze e Bologna. Tre squadre e quattro automezzi hanno operato anche a protezione di alcune abitazioni vicine al rogo. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'organizzazione regionale AIB e gli elicotteri della regione Toscana. Allerta gialla in Toscana per temporali forti sul nord-ovest, in particolare nella provincia di Massa Carrara. La Protezione Civile regionale ha diramato l'avviso per la fascia oraria 20-24 di giovedì 20 agosto con rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di venerdì. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni della Protezione Civile. In un anno in Toscana sono state rubate 1.858 auto e più di 2.200 tra moto e motorini, vale a dire oltre 4.100 mezzi sottratti in soli 12 mesi. I dati arrivano sull'analisi realizzata da Facile.it grazie alle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno. Nonostante numeri di questo tipo, come evidenziato dall'osservatore di Facile.it, in Toscana solo il 18,9% degli automobilisti sceglie di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Parliamo di calcio, mattinata di presentazioni ufficiali nella sala stampa del Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, protagonista Christian Kautz, il difensore arrivato in azzurro dopo l'esperienza al Modena per rinforzare il reparto, arretrato a disposizione del mister Pagliuca. Il calciatore, approdato a Empoli da svincolato, ha mostrato fin da subito grande determinazione e consapevolezza del suo ruolo all'interno di un gruppo molto giovane. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima, tutti gli aggiornamenti su GoNews.it.
2: 80 90 100 100% vintage,
7: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
2: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
2: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. So infame, you know, say that I'm a snowman, I go glam, I like it boom boom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson, la mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. 8ª giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo all'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati ancora, buon viaggio. Da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma, rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo, sempre in direzione a Roma. Sulla 11 direzione Pisa, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest. Code anche sulla Firenze Pisa Livorno, ci sono lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. Segnalato un veicolo fermo sulla 12 tra il Bivio A12 e Colle Salvetti, direzione Rosignano Sud. Veniamo a lavori a Firenze, fino al 24 agosto chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico d'Aschio e in piazzale di Porta Romana. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: NB Auto, concessionaria Hyundai. A Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 14 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
8: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
9: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
8: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto l'evento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
9: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
8: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Assim per un posto in semifinale.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: vantaggio.
1: Spot.
2: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
4: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke.

0: 70 80 90.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
8: Cremosi, golosi, meravigliosi.
9: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
10: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
9: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
10: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: Questi alcuni appuntamenti.
10: Venerdì 21 agosto il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22 Viola e Harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23 musica e ballo con Antonio. Martedì 25 il sentiero del cuore.
1: Vintage.
11: Monta in sella.
12: Sali a bordo.
11: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
12: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
11: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
12: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
10: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
11: Per info 0571 94 50 34.
10: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: 66 Vintage.

0: Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage Spot.
13: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
14: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
13: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
15: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
13: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti. Il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
16: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
17: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
16: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.
18: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop. Sono le 14:59.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
5: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
6: Per la cronaca, paura in un cantiere edile ad Ancona dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
5: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. In corso il consiglio di amministrazione è chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione del 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
6: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
5: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Vintage.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
3: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.

0: tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage.
0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15:59.
2: 66 vintage.
4: 66 vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia una guerra economica devastante contro Teheran con un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Dura la risposta iraniana. I Pasdaran avvertono che in caso di ripresa degli scontri utilizzeranno armi più precise e distruttive. La tensione spinge intanto al rialzo i mercati energetici, con il gas europeo sopra i 65 euro al megawattora.
8: E continua la corsa del petrolio, spinta proprio dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E la WTI sale ad oltre $88 al barile, mentre il Brent supera quota $94. I rincari si fanno sentire anche alla pompa. In Italia la benzina self supera i 2 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2,19 euro al litro, proprio alla vigilia del weekend di controesodo.
9: E si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, domani venerdì 21 agosto è previsto bollino rosso in serata, mentre sabato 22 il traffico sarà particolarmente intenso al mattino. I rientri dalle località di vacanza aumenteranno soprattutto tra domenica e lunedì in direzione delle grandi città. Lunedì 24 agosto sarà ancora bollino rosso al mattino, al momento non sono previste giornate da bollino nero.
8: È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nella Riminese, sarebbe finito volontariamente con l'auto nel porto, mentre a bordo c'era la moglie di 44 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe accelerato dirigendo la vettura verso il mare. La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo e incapace di nuotare, è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore ed è stata salvata con l'aiuto di alcuni passanti. Il marito si era invece allontanato ed è stato rintracciato in serata. La notte precedente era stato arrestato dopo una lite familiare.
9: Meteo, forte maltempo sul centro-nord per il passaggio di una perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Liguria sono stati registrati quasi 40.000 fulmini, circa 20.000 soltanto nell'area di Genova. Disagi anche in Veneto, mentre in Trentino le condizioni meteo hanno reso particolarmente difficili diversi interventi del soccorso alpino.
8: Siamo allo sport, il calcio, riflettori sulla Conference League. Questa sera nell'andata dei playoff debutta la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l'Hapoel Tel Aviv. Tra i nerazzurri saranno a disposizione Anora e De Ketelaere, tenuti a riposo precauzionale. In palio un risultato importante in vista della gara di ritorno e dell'accesso alla fase principale della competizione.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Salsa e Vintage Spot.
1: Che succede?
2: Un topo!
1: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
3: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
1: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
4: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
8: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it. 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milan ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Spot.
2: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
2: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
3: Ha tempo da perdere?
2: Direi di no.
3: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
2: Ma non sono socio AC.
3: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisione.

0: E collaudi, tutto in tempo reale ed in sicurezza.
1: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
2: 66 Vintage.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Di nuovo insieme per l'informazione regionale. Per la Toscana centro-settentrionale è stata emessa dalla sala operativa della Protezione Civile un'allerta arancione per temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto. Allerta gialla sul resto della regione. Nella giornata di domani lo comunica sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, aggiungendo che è stata emessa allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su Toscana Centrale, zona Lunigiana, nella giornata sempre di domani. E a Firenze vengono chiusi parchi, giardini, cimiteri e ciclopiste fluviali. Un simpatico giocattolo a forma di carota, ma che nasconde un rischio serio per la salute. È notizia di queste ultime ore che il Ministero della Salute, nell'ambito del sistema europeo Safety Gate, ha segnalato un giocattolo per bambini contenente sabbia contaminata da tremolite, una tipologia di amianto. Il gioco, una carota elastica di colore arancione riempita di sabbia, lunga circa 17 centimetri. Allarme anche nell'Empolese Valdelsa, nei comuni del Cuoio, nonché in tutta la Toscana, dove le amministrazioni stanno informando la cittadinanza sui rischi del prodotto e su come comportarsi in caso di ritrovamento. Un malore improvviso, poi l'infarto fatale. Sarebbe questa la causa della morte di Jonathan Menichetti, 45 anni, originario di Santa Croce sull'Arno, dipendente dell'industria Pellami Valdarno di Ponta Egola. Menichetti era nella sua abitazione di Castelfranco, dove viveva con la moglie e la figlia di 8 anni, quando si è sentito male. In quel momento era in casa con la bambina mentre la moglie era fuori. È stata proprio la piccola ad avvertire la madre di quanto stava accadendo. Ed è morto a 52 anni Massimiliano Montefameglio, giornalista, professionista, regista, documentarista e operatore televisivo. Viareggino, era ricoverato all'ospedale Versilia dopo una malattia. Nel corso della sua carriera ha lavorato per diverse realtà televisive toscane, fra cui Rete Versilia, Noi TV e TV Prato, maturando anche esperienze in Rai come videomaker per produzioni destinate ai TG e canali e piattaforme come Alice, Marco Polo, 55 Net e Corriere TV. Ed è il momento dello sport, parliamo di basket. Lunedì 24 agosto è la data segnata in rosso per l'inizio della nuova avventura dell'ABC Solletificio Manetti nel campionato di Serie C. Alle ore 19 i gialloblu si raduneranno al Palabetti agli ordini di coach Alberto Tonfoni per inaugurare la stagione 2026-2027. Primo impegno ufficiale sarà nel weekend 19-20 settembre con i quarti di finale di Coppa Toscana Trofeo a Piperno, che vedranno l'ABC affrontare la vincente del match fra Val di Sieve e San Cat, valido per gli ottavi. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti:
3: venerdì 21 agosto il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 viola e harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23 musica e ballo con Antonio; martedì 25 il sentiero del cuore.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Backstreet's back, alright. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Alto Pascio in direzione Pisa. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
8: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center e rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
9: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: reportage spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio.

0: pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
2: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
4: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
3: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica. Mobilistica.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
8: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
7: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
8: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivo nel Mar Nero.
7: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
8: Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
7: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio.
5: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: Ed eccoci, nuovo appuntamento con la Vintage Parade di questa terza settimana del mese di agosto. Ben trovati da Cristina Ferniani, ben trovati sulla nostra radio, pronti per vivere tanti ricordi e tante emozioni grazie alla nostra rubrica. Partiamo anche questa settimana dal 1963, come sempre arriveremo fino agli anni 90 e partiamo subito con una grande interprete, forse una delle più grandi degli anni 60, Rita Pavone, con uno dei suoi brani più intensi e significativi. Si intitola Cuore e noi adesso ce l'ascoltiamo.
7: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1963.

0: dei brani più intensi sicuramente di Rita Pavone, grande interprete degli anni 60, un testo di grande sensibilità, un'interpretazione di grande qualità. E questa Cuore, che poi è la versione italiana della hit statunitense I Hear Your Beating, arrivò al primo posto della hit parade italiana e ci rimase, pensate, per ben 9 settimane, risultando il singolo più venduto in tutto il 1963. Nello stesso 45 giri, dove all'interno abbiamo trovato Cuore, c'era anche un altro strepitoso successo fra i più simpatici e ironici della canzone italiana e dei più famosi anche di Rita Pavone, ovvero il ballo del mattone. Ma Cuore è e rimane comunque anche è rimasta negli anni successivi, comunque agli anni 60, una delle sue canzoni più belle. E proseguiamo al 1973, quindi 10 anni dopo, invece in cima alle classifiche di vendita in Italia, siamo nella terza settimana di agosto, c'erano i Camaleonti con la loro Perché ti amo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1973.

0: Camaleonti, una delle band di maggior successo degli anni 60, si formano proprio in quell'anno e devono al nome proprio il loro eclettismo, cioè ovvero riuscire anche a passare tra vari generi musicali. La formazione iniziale, quella proprio del 1965, comprendeva Antonio Tonino Crippezzi, Livio Macchia, Ricky Maiocchi, Gerry Manzoli e Paolo De Ceglie, la prima, diciamo, il primo nucleo originale. Dopo il grande successo di Applausi, uscita nel 68, dobbiamo ricordare anche tanti altri successi, fra cui questa Perché ti amo, uscita nel 1973 e che quell'anno vinse il disco d'oro per l'estate. Proseguiamo perché abbiamo un grande successo, un tormentone, forse uno dei veri tormentoni, perlomeno insomma dei primi, e quindi che sono rimasti anche più nell'immaginario collettivo. Al 1983, questo è l'anno che prendiamo in esame, ci sono i Rigueira con Vamos a la Playa.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1983.

0: Forse questa canzone è il primo vero tormentone dell'estate, diciamo così, italiana, a partire dal 1983. Irigheira, il duo torinese, con questa Vamos alla Playa, la canzone scritta proprio da Stefano Righi, ovvero Johnson de Irigheira, per il testo, e da Stefano Righi e Carmelo La Bionda per quanto riguarda la musica. Divenne un successo pazzesco, non solo fu il successo maggiore di quell'anno, ma è rimasta poi appunto, come vi dicevo prima, nell'immaginario collettivo anche negli anni, nei decenni successivi, tanto da parlare di vero e proprio tormentone, perché la canzone presenta un ritornello che non è altro che una ripetizione che produce un effetto abbastanza ridondante. Ecco, proprio questo è il successo, secondo alcuni critici musicali, il successo del brano, e ha portato anche al conio di questo termine tormentone, perché appunto è un ritornello che si ripete in modo ossessivo e quindi ci tormenta, ecco, possiamo pure dire così. E adesso andiamo avanti con l'ultimo singolo, quindi l'ultimo grande successo che andiamo ad ascoltare. Al 1993 troviamo Ace of Base con All That She Wants.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1993.

0: anno 1993 il gruppo pop svedese Ace of Base pubblica appunto questa canzone. Dopo una serie di riarrangiamenti poi riesce a raggiungere un grandissimo successo, prima in patria ma poi ovviamente conquistando il mondo, e dove ottenne un successo che forse nessuno si aspettava, nemmeno gli stessi Ace of Base. Il successo poi di una canzone la si vede anche dalle tantissime cover che di questa canzone sono state realizzate. Per andare appunto a quelle un po' più recenti, possiamo ricordare Annalisa, che ha creato appunto, cantato una nuova versione di questo brano nel 2016, e poi sempre nel 2016 Marrakech e Guè, era l'anno evidentemente in cui questa canzone andava particolarmente di moda, l'hanno campionata per Instalova. È un brano famosissimo, uscito nel 2016, ma tornato poi molto popolare grazie a TikTok lo scorso anno, nel 2023. Io per oggi mi fermo qui, grazie per essere stati con me. Restate su Radio 66 Vintage, perché Vintage Parade torna la prossima settimana. Ciao da Cristina.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
4: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
7: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Vintage.
8: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
8: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
10: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Vintage.
11: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: 66 Vintage.

0: 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18:30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20:45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20:45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Adaleschi e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Farie in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4 al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia

0: Radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Viltage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ora ben trovati con l'informazione regionale. È morto nella notte nella RSA Chiarugi di Empoli Gianfranco Pedullà, regista, drammaturgo, studioso e animatore culturale, tra le figure più significative del teatro toscano degli ultimi decenni. Aveva 69 anni e viveva a Montespertoli. Era ricoverato da oltre un anno dopo le conseguenze del grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel luglio 2025. È sottoposto ai domiciliari ma viene sorpreso dalla polizia fuori casa in un orario non consentito. Con sé aveva della droga. Un 32enne è stato così arrestato a Livorno con l'accusa di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver trovato la droga in suo possesso, gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione. All'interno sono state rinvenute alcune dosi di eroina e cocaina, un bilancino di precisione e più di 3.000 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo sono stati confermati i domiciliari. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico. Si sarebbe abbassato i pantaloni davanti a una collega dopo averle rivolto frasi avance a sfondo sessuale. Per questo un maître sommelier di un hotel 5 stelle di Firenze è stato licenziato. L'uomo ha impugnato il provvedimento, ma il tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del licenziamento. I carabinieri della stazione di Santa Croce sull'Arno hanno denunciato 3 persone per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. I fatti risalgono alla mattina del 19 agosto, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno perquisito un'auto con a bordo 3 persone, trovando 4 lastre di rame per un peso complessivo di circa 41 kg, oltre a un piede di porco, una grossa cesoia per il taglio del ferro e attrezzi da scasso come chiavi alterate e grimaldelli. Le 3 persone sono state denunciate in stato di libertà. Uno di loro dovrà rispondere anche di guida senza patente reiterata nel biennio. E passiamo allo sport. Archiviata la parentesi di Coppa Italia, per l'Empoli è già tempo di pensare al campionato. Gli azzurri sono tornati al lavoro questa mattina al sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena e proseguiranno la preparazione in vista dell'esordio in Serie B, in programma sabato 22 agosto alle 21 al Castellani contro la Cremonese. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
0: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
1: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
0: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
1: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Valcamonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
0: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
1: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più.
5: Svuota tutto con saldi.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi!
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
4: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, viola e harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il sentiero del cuore.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, no, no. Sono le 20 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. È morto nella notte nella RSA Chiarugi di Empoli Gianfranco Pedulla, regista, drammaturgo, studioso, animatore culturale. Tra le figure più significative del teatro toscano degli ultimi decenni. Aveva 69 anni, viveva a Montespertoli, era ricoverato da oltre un anno dopo le conseguenze del grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel luglio dello scorso anno. Sono 9 i DASPO emessi dal questore di Siena Ugo Angeloni nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, riconducibili alla e denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. I 9 erano stati fermati il 29 luglio a Monteriggioni dopo un'amichevole tra San Donato e Grosseto. I militari li avevano trovati armati di spranghe, coltelli, taglierini e materiale per travisare il volto. Due divieti dureranno 10 anni, uno 6, gli altri 6, 5 anni. Per tutti, tranne minorenne, è previsto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'estate non è ancora finita, ma per studenti, famiglie e insegnanti è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. In Toscana la prima campanella è fissata per martedì 15 settembre, quando bambine, bambini, ragazze e ragazzi torneranno sui banchi dopo l'estate. Il calendario prevede poi un lungo percorso fino alla fine delle lezioni. In Toscana l'ultima campanella dell'anno scolastico 2026-27 suonerà giovedì 10 giugno 2027. Per la Toscana centro settentrionale è stata emessa dalla sala operativa regionale della Protezione Civile un'allerta arancione per temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto. Allerta gialla sul resto della regione nella giornata di domani. Lo comunica sui social Eugenio Giani, aggiungendo che è stata emessa allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su Toscana Centrale, zona Lunigiana, nella giornata di domani. E a Firenze vengono chiusi parchi, giardini, cimiteri e ciclopiste fluviali. Mattinata di presentazioni ufficiali nella sala stampa del Carlo Castellani Computer Gross Arena, protagonista Christian Kautz, il difensore arrivato in azzurro dopo l'esperienza al Modena per rinforzare il reparto arretrato a disposizione del mister. Il calciatore, approdato a Empoli da svincolato, ha mostrato fin da subito grande determinazione e consapevolezza del suo ruolo all'interno di un gruppo molto giovane. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
3: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Pizza e Vintage. Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze, a causa di un veicolo in avaria, un chilometro di coda nel tratto compreso tra Firenzuola e Aglio. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracari.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
3: NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. È morto nella notte nella RSA Chiarugi di Empoli Gianfranco Pedulla, regista, drammaturgo, studioso, animatore culturale, tra le figure più significative del teatro toscano degli ultimi decenni. Aveva 69 anni, viveva a Montespertoli, era ricoverato da oltre un anno dopo le conseguenze del grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel luglio dello scorso anno. Sono 9 i DASPO emessi dal questore di Siena Ugo Angeloni nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, riconducibili alla tifoseria del Siena Calcio e denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. I 9 erano stati fermati il 29 luglio a Monteriggioni dopo un'amichevole tra San Donato e Grosseto. I militari li avevano trovati armati di spranghe, coltelli, taglierini e materiale per travisare il volto. 2 divieti dureranno 10 anni, 1 6, gli altri 6 5 anni. Per tutti, tranne minorenne, è previsto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'estate non è ancora finita, ma per studenti, famiglie e insegnanti è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. In Toscana la prima campanella è fissata per martedì 15 settembre, quando bambine, bambini, ragazze e ragazzi torneranno sui banchi dopo l'estate. Il calendario prevede poi un lungo percorso fino alla fine delle lezioni. In Toscana l'ultima campanella dell'anno scolastico 2026-27 suonerà giovedì 10 giugno 2027. Per la Toscana centro settentrionale è stata emessa dalla sala operativa regionale della Protezione Civile un'allerta arancione per temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto. Allerta gialla sul resto della regione nella giornata di domani. Lo comunica sui social Eugenio Giani, aggiungendo che è stata emessa allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su Toscana Centrale, zona Lunigiana, nella giornata di domani. E a Firenze vengono chiusi parchi, giardini, cimiteri e ciclopiste fluviali. Mattinata di presentazioni ufficiali nella sala stampa del Carlo Castellani Computer Gross Arena, protagonista Christian Kautz, il difensore arrivato in azzurro dopo l'esperienza al Modena per rinforzare il reparto arretrato a disposizione del mister. Il calciatore, approdato a Empoli da svincolato, ha mostrato fin da subito grande determinazione e consapevolezza del suo ruolo all'interno di un gruppo molto giovane. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
6: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
7: ed è stato fermato per tentato omicidio. Il 45enne, che a Cattolica nel Riminese avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
6: Economia. Chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
7: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Valcamonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
6: Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
7: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: suona così. Oh, make me over.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
8: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Day, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino, ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: Sono le 23:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
5: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
6: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
5: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
6: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
5: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
6: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Questa è 66 Vintage. 70 80 90. Non stop.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: È mezzanotte e 55 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rey EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provare.